0: freddo cane.
1: Ed io, Marcel, non ti nascondo, non credo al sudor della fronda.
0: O ghiacciate le dita, ma già corre tenessimo late giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciuppa troppo
0: e in fretta,
1: dove l'uomo è fascino.

cibo si taglio durante la foto. Lo trovo scintillante vivo. Ancora poco la brevità gran peggio. Al cuore a me la sedia.

0: credo, legna!
1: Certo!
0: Credo, vizio, dura, che la vita si incide, si no!

0: risponde: mi chiamo mi chan. Dottore, è papà collo, la ditta primo pian. Vuoi soggiungere, vuoi soldare, finché qua lo morire?
1: Ci da fuori il nostro smite,
0: lungi di la donna sai l'incontro di mia presenza bella, di mia presenza bella, al fascino della bella.

0: zitto!
1: Date una sedia!
0: Presto!
2: Non occorre, vorrei!
1: Fega, vuol bene!
2: Grazie!
0: Occhiamo!
1: Occhiamo!
2: Questo è il motimo trimestre!

0: Ma magra proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi.

0: volta, con barbi tonsore. Guidatemi a ridicolo attraverso un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!
0: Andiamo!
1: Andiamo!
0: Andiamo!

0: Come facino, no, fuori di qua, di là, no, no, no, ci sta, non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più, come qui fuori, qui. Tardi, mi prego se vada lì per tu.
1: Servizio convenioso.
2: Quale cosa, Susanna?
3: Gli angeli vanno nudi.
1: Domandatelo a me. Il suo nome è Musetta. Cognome è Tentazione. Per sua vocazione fa la rosa del re.

0: aspetta la bando di Sant'Angelo in camera
1: puoi darsi anche l'illusione
0: il bando c'è mai
1: santo
0: non in civil giga
1: e chi ci dà il
0: volpite in bocca.

mese, di quello stia le spese. Musetto insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata.

0: giorno sono uscita, me ne venni a questa volta.
1: Si desta, salza, mi cerca.

Tu sei geloso, un poco collerico, lunatico, imbevuto dei pregiudizi, noioso, cocciuto.

0: subito.
1: Oggi in apposi bene, io pappo. Mi sia permesso a nobile consesso.
2: Lascia!
1: Lascia! Lascia!

0: Fanfanella, fanfanella.
1: Dov'è?
0: Propongo la quadriglia, mano e dama. Io ho detto

0: ancora? Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
0: Macello, è spirata.
2: Support for WPR comes from the Blacksmith Inn on the Shore in Door County, a cozy

Vedi, è tranquilla. Che vuol dire? Vuole andare e venire? Vuol guardarmi così?